Parir de faccia a me le lasciate. Sono molto perché te ne sa. La mezza è sbrate che va da batte. Va la carina sbaglia.

sono degli sconosciuti che scorrono nelle mie vene, una lingua perduta nel filtro del deserto. Ci sono delle barche che annegano nella mia gola. Sono Leonardo, Leonardo Saffarano. Sono il bisnonno. Sono nato il 17 dicembre 1877 a Caloforte, provincia di Cagliari, Italia. Capelli scuri, occhi castani, fronte larga, naso medio, viso ovale, altezza 1,71 m.

0: per lui e per tutta la famiglia, ma è un giorno triste per me.
1: Je suis Fanny, Fanny la rosa.
0: Je suis Fanny, Fanny la rosa. Je suis l'arrière-grand-mère. Je suis venue de Corse. E sono anche May Antonia. Sono anch'io la trisavola.

tre, nonna, nonni, na, nonni, no, nonno, tre, padre, no, nonno, bisno, nonni, no, nonno, bisno, bisno, bisno.